moltissimo sol come il fulmine sono portato nella città, nella città, nella città, nella città, nella città. Apro Figaro, bravo, bravissimo, apro Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.